0: voglia di non vederti più.
1: Gold, Gold, Gold, Radio Gold. Gold Weekend, poche parole, tanto gusto. Sei bella.

Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu?

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Golden Line, www.radiogold.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Señoras y señores, damas y perros.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti.
0: Radio Gold. Radio Gold.
2: Emil. Barocchi, va?

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in Via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Gold. Un mondo migliore. L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 678201. Alba Recuperi. Per un mondo migliore.

Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmat, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio Lera Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. Ne spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.

Radio Gold Pubblicità. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in Via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Vilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
3: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite. A seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
4: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
3: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
4: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
3: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto.
1: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Radio Gold. Radio.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996, oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Gold Pubblicità.
1: E allora
0: dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media partner Radio Gold.
2: Gold.
3: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
3: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane. Anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
4: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
3: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
4: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cachet in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
3: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold pubblicità. E allora lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, frazioni di folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Vilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a frazioni di folk. Ingresso libero. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold.it.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Dal 6 al 9 agosto avvia la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media Partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: 4:30 corso Francia. Un mezzo bacio che non era proprio guancia. Addosso mezzo whisky sour. Me l'hai rovesciato tu. E ti sei venduta like some. Con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp. C'è mio cugino che si ammoglia.

Con esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
3: Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah in base ad un accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Intanto almeno 3 palestinesi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. Il Nasser Medical Complex attribuisce la responsabilità dell'attacco agli israeliani.
4: Si celebrano oggi i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma a Pavana, in provincia di Pistoia, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Lutto cittadino proclamato a Modena, dove Guccini era nato, e a Bologna, la città adottiva dove era arrivato a 21 anni. La sobria cerimonia funebre di oggi si terrà nell'abitazione del cantautore, alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista.
3: Secondo fine settimana di agosto da Bollino Nero, su strade e autostrade, a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domani per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese.
4: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
3: Lo sport si chiude oggi la prima parte degli europei di nuoto 2026, quella destinata alle acque libere, al nuoto artistico e ai tuffi, prima di passare alle gare in vasca. L'Italia proverà ad arricchire ulteriormente il suo medagliere, a partire dalla finale della staffetta mista 4x1. 1,5 km che inaugurerà la giornata odierna. Poi spazio agli ultimi due round che segneranno le medaglie nella prova dei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Si comincia dalle donne con la nostra Lisa Cosetti, che ripartirà dalla seconda posizione, mentre l'epilogo sarà affidato agli uomini, vetta provvisoria per Andrea Barnabà, mentre Davide Baraldi riprenderà dal sesto posto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold.
1: Ma non prende mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
3: Il tifone Delfino ha investito la prefettura di Okinawa nel sud del Giappone, provocando almeno 5 feriti e lasciando senza elettricità circa 14.000 edifici. Venti sostenuti con raffiche che hanno raggiunto i 216 km orari. ANA e Japan Airlines hanno cancellato diversi voli nella regione. La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domani e le prime ore di lunedì.
4: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
3: Allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa, ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
4: Economia: l'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono stati i dati di CER per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del prodotto interno lordo italiano per quest'anno. Secondo le stime dell'associazione, per la stima del PIL, il Trentino Alto Adige è prima, davanti a Lazio e Toscana e Emilia Romagna, Basilicata e Liguria. In coda la Valle d'Aosta, dopo la Calabria, quasi ferma.
3: Lo sport con la MotoGP, che è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo le prequalifiche di ieri, in cui Marco Bezzecchi si è imposto con il nuovo record della pista dopo la doppia operazione a clavicolo e ginocchio, oggi le qualifiche inizieranno alle 12.45. Nel pomeriggio alle 17 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domani invece la gara lunga alle 14.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno di Juventus-Inter, aperta alle 13 italiane, va in scena il derby d'Italia. Spalletti e Chivu stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista dell'amichevole. Novità rispetto alla partita con il Chelsea per il tecnico bianconero, che potrebbe lanciare il neo acquisto alla Biagovic titolare e all'esordio assoluto, mentre nel segno della continuità Chivu potrebbe riproporre integralmente la squadra vista nel derby con il Milan. Tra i bianconeri, noie fisiche per Gatti, che con tutta probabilità sarà out. Alle 14 a scendere in campo a Giacarta sarà invece il Milan, di fronte il Chelsea. Amorim dovrebbe confermare in porta Torriani, ma cambiare la difesa con l'esordio di Diawara, il giovane Vladimirov, insieme a De Winter. Dal primo minuto torna anche Modric, che dovrebbe far coppia con Comotto. Salamakers a destra e Stupinian, in ballottaggio con Bartesaghi, a sinistra. Davanti Leao e Nkunku alle spalle di Gonzalo Ramos. Ne va questo rossonero, il più caro della storia del Milan. Il portoghese scalpita, non vedo l'ora di giocare. Spazio oggi anche a Brighton Roma, Schalke 04 Atalanta e Brest Venezia, mentre in prima serata sarà la volta di Genoa, Deportivo La Corugna, Avellino Torino e Cagliari Nizza e Napoli Celta Vigo. Calciomercato: la Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha trovato l'accordo con il Benfica per Ivanovic, operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Ora il giocatore, che è anche nel mirino del Lens, dovrà decidere se accettare la destinazione biancoceleste. Napoli e Chelsea hanno avuto dei nuovi contatti per il trasferimento di Benoît prova di Achille per trovare una quadra sulla formula. Nonostante il tentativo, tra le due parti c'è ancora distanza, ma il club azzurro è pronto a insistere. L'Atalanta si prepara a fare una nuova offerta all'Udinese per Christensen. Il difensore piace molto alla formazione nerazzurra che, dopo il no ricevuto alla prima proposta da 20 milioni di euro, vuole ora ridurre la distanza con la valutazione di 25 milioni fatta dal club bianconero. Il Cagliari ha trovato l'accordo con l'Atalanta per Daniel Maldini, operazione in prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato a dei traguardi personali. Il fantasista italiano nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche, poi arriverà la firma sul contratto e l'ufficialità. Si preparano a svolgere le visite mediche con il club rossoblù anche Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio. I motori, pausa estiva finita, la MotoGP è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito inglese è iniziata la seconda metà del campionato 2026. Mondiale è apertissimo con 8 piloti, dal leader Jorge Martin a Pecco Bagnaia, racchiusi in 65 punti. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, tornato alla grande col miglior tempo in prequalifica dopo la doppia operazione a clavicola e ginocchio. La caccia alla pole parte alle 12.50, alle 17 la sprint race, domani la gara alle 14. Tennis, Matteo Arnaldi saluta al terzo turno il Masters 1000 di Montreal. A vincere in rimonta è l'olandese Griekspoor per 3-6, 6-4, 6-3. Oggi iniziano gli ottavi di finale, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada. Di fronte il portoghese Nuno Borges per la seconda volta in meno di un mese. È tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. E allora lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, frazioni di folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Balfolk Fabriano. Dalle 19 stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30 balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano a frazioni di folk. Ingresso libero. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: E scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
3: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra del montacarichi che tranciò i cavi dell'alta tensione e i tubi dell'olio. Ma le uscite di sicurezza non c'erano. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
4: E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia di Marcinelle. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondamentale che accomuna l'intera casa europea, nella quale, ha sottolineato il capo dello Stato, protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
3: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
4: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto, il fronte d'aria fresca dal nord Europa. Ma dopo questa breve parentesi, l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
3: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026, la staffetta mista 4 per 1,5 km. Vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzo Bon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania, oro, e davanti all'Ungheria, bronzo. Clement fa la differenza nella terza sezione, Paltrinieri prova la super rimonta ma riesce solamente a scalzare Bethlehem. Settima medaglia nel nuoto di fondo per gli azzurri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un

0: Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore, siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Gold Online. www.radiogold.tv

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Dal 6 al 9 agosto. Non mancate. Media partner Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: E scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti del nostro paese. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre. Immediata la replica della presidente del Consiglio Meloni: non accettiamo ultimatum né imposizioni dall'estero, soprattutto in tema di sicurezza nazionale e controlli alle frontiere.
3: Nella miniera di carbone di Bois du Cazier, vicino alla città di Marcinelle, alle 8:10 dell'8 agosto 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani, la nazionalità con il gruppo più numeroso. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
4: Due incidenti sul lavoro a distanza di poche ore in due diverse regioni italiane. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre era impegnato a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata nel Regino. L'altro incidente mortale in un'azienda che produce imballaggi nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove un 61enne è morto mentre movimentava del materiale con un muletto.
3: Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orcofellino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno sei persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche due bambini di 10 anni.
4: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso, mentre diverse regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. Allerta gialla per il maltempo in 8 regioni per la giornata odierna.
3: Lo sport arriva un'altra medaglia agli europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri che ha commentato così la sua gara.
5: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi per alcune cose sono contento e oggi è una di queste.
3: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia in questi europei.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend, poche parole, tanto gusto.
1: Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto.
2: Gold.
3: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 59 96 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%.

Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicabernardi.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
3: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola.
4: Ora la cronaca: sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada 10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'automedica del 118 e vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
3: Si sono tenuti questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto il 6 agosto. Nel cortile della sua casa a Pavana si sono riuniti i parenti e le persone più care, come da volontà dello stesso cantautore, che non ha voluto esequie pubbliche. Una volontà rispettata anche dal sindaco di San Bica Pistoiese, di cui Pavana è frazione, che non ha indetto il lutto cittadino né messo bandiere a mezz'asta per ricordare il cittadino più famoso.
4: Malore per Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda assassinato a Milano il 27 marzo 1995. La donna è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Infermi di Rimini. Quando si è sentita male si trovava in vacanza a Riccione. Il malore sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso.
3: Lo sport: arriva un'altra medaglia negli Europei di nuoto 2026. La staffetta mista 4 per 1,5 km vede l'Italia conquistare l'argento. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti l'Ungheria. Sentiamo Gregorio Paltrinieri, che ha commentato così la sua gara.
5: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, me ne vado con qualche rammarico. Sì, 2 medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi. E quella staffetta di oggi, secondo me, è il migliore delle cose da portare via da questo europeo. Quindi alcune cose sono contento e oggi una di queste.
3: Sono 21 le medaglie conquistate dall'Italia finora in questi europei.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto e ancora grande Italia a Parigi. Gli azzurri chiudono il programma in acque libere sulla Senna con un'altra medaglia. Stavolta c'è l'argento nella staffetta 4 per 1500 con il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. L'oro va alla Germania, il bronzo all'Ungheria. Grande gara dei nostri fondisti, sempre nel terzetto di testa insieme alle altre due potenze di questo sport. Apertura con Pozzobon, già bronzo nella 5 km e protagonista di una prova solida. Poi Taddeucci, la regina della Senna, che ha chiuso in testa la sua frazione davanti alla tedesca Gose, che completa la doppietta d'oro dopo la 3 km knockout di ieri. Guidi ha tenuto botta e dato il cambio a 10 secondi di distacco dal tedesco Clement. Infine Paltrinieri, stoico, che dopo aver superato l'Ungheria ha addirittura tentato l'incredibile rimonta sulla Germania di Velbrock, salvo poi doversi accontentare della sua seconda medaglia sul fiume francese. Sentiamo Greg ai microfoni di Sky Sport.
5: Non posso dire che sia stato un europeo super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. E oltre alle medaglie, diciamo, ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male. Ci sono anche dei punti positivi, e quella staffetta di oggi, secondo me, è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
6: Sono 21 le medaglie azzurre totali finora agli europei di Parigi. Ora spazio ai tuffi. Italia a caccia di altri metalli preziosi con Elisa Cosetti e Andrea Barnaba in corsa per il podio dopo due round. Insieme al calcio, la prima sfida della stagione tra Juve ed Inter si gioca aperta in piena preparazione al prossimo campionato. Squadre in campo dalle 13. Alle 14 tocca al Milan di Amorim. Di fronte a Giacarta il Chelsea di Alonso. Il tecnico rossonero schiera dal primo minuto Rafa Leao, che completa il tridente offensivo con Loftus-Cheek e Camarda. Chance da titolare anche per Comotto, che affianca Modric a centrocampo. Il calciomercato, tre rinforzi per il Cagliari: Daniel Maldini proveniente dall'Atalanta, Kevin Carlos dal Nizza e Giuseppe Aurelio dallo Spezia. Sono a Roma per le visite mediche per il club rossoblu. Il più atteso è Maldini, classe 2001. Arriva dalla Dea con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto obbligatorio, solo al raggiungimento di alcuni obiettivi personali concordati tra i due club. Nel pomeriggio potrebbero arrivare le firme e le ufficialità per i tre giocatori. Si scalda la trattativa tra Paris Saint-Germain e Parma per Suzuki. Dopo la precedente offerta da 28 milioni più 5 di bonus rifiutata dai gialloblu, i parigini sono pronti a rilanciare per arrivare all'intesa. La nuova proposta sarà da 35 milioni bonus inclusi e filtra ottimismo per arrivare a un accordo. La MotoGP, Jorge Martin in pole a Silverstone con il record della pista in 1:56.160. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ogura, dalla seconda fila di Gian Antonio Bezzecchi e Marc Marquez. Alle 17 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Domani alle 14 la gara lunga. Tennis a Montreal, iniziano gli ottavi di finale. Luciano Darderi, unico azzurro ancora in gioco in Canada, se la vede contro il portoghese Nuno Borges per la seconda volta in meno di un mese. Ed è tutto, a più tardi.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold. Ho visto.
0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
0: Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Il Ministero dell'Interno ha assicurato di essere pronto ad affrontare eventuali nuovi incidenti, mentre il Ministero della Difesa ha precisato che i militari schierati a Ceuta resteranno sul posto fino a nuova decisione.
3: Il governo di Pedro Sanchez inoltre ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entra in vigore alla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
4: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizia l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti WAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione Mohebi ha dichiarato: quando l'America accetterà le condizioni dell'Iran, lo stretto di Hormuz certamente riaprirà. Poi ha aggiunto che la riapertura non ha nulla a che vedere con i negoziati tra Iran e Oman, ma dipenderà solo da un accordo con gli Stati Uniti.
4: Nella miniera di carbone di Bois d'Occasier, vicino alla città di Marcinelle in Belgio, alle 8:10 dell'8 agosto del 1956, 70 anni fa, scoppiò un disastroso incendio a causa di un errore di manovra. Le fiamme intrappolarono e uccisero 262 minatori, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro.
3: Europei di nuoto 2026, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi dalle grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Halbisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawinska, medaglia d'oro in 324.70.
4: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a Frazioni di Folk. Ingresso libero.
1: Gold.
0: Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Un mondo migliore.
1: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
3: Mi loco y tú no sabes que yo te...

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommossa e 2000 militari nell'exclave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo flusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia e ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione data è protesta antifascista.
3: Un 19enne all'interno di un parco pubblico di Arese in provincia di Milano sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia, un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo di armi e lesioni.
2: E ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'episodio avvenuto questa mattina a Lanzo Torinese, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un'automobile che poi è tornata indietro per investirli nuovamente. Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 9:45 al termine di una lite nata per motivi apparentemente futili. Gli investigatori stanno verificando in particolare l'ipotesi che l'investimento non sia stato accidentale.
3: A causa di un errore umano è stato compiuto nel luglio scorso uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer è stato fatto sulla seconda paziente della lista. A riportare la vicenda è oggi La Repubblica. È il motivo per cui due giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro.
2: Europei di nuoto 2026 arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Helen Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15, con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukavinska, medaglia d'oro in 324.70. Un altro argento è arrivato nella staffetta mista 4 per 1,5 km. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono secondi alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: momento pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76 www.linea4.com. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Quanto prende mai?
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Gold Pubblicità. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17, telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Yeah, yeah, yeah.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: pubblicità. E allora lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, frazioni di folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Balfolk Fabriano. Dalle 19, stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30, balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, a frazioni di folk. Ingresso libero. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Botta e risposta fra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alcune ore dopo, però, è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: La Spagna ha dispiegato circa 300 agenti antisommosse e 2000 militari nell'ex clave nordafricana di Ceuta per evitare un nuovo afflusso di massa di migranti dal vicino Marocco. Sui social network infatti stanno circolando appelli per organizzare un nuovo ingresso collettivo nell'enclave il 15 agosto. Inoltre il governo di Pedro Sanchez ha introdotto controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà operativa fino al 7 settembre. La decisione arriva dopo che il governo italiano ha respinto la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere reintrodotti nei confronti della Spagna dopo i fatti di Ceuta.
4: Sono stati ritrovati dai soccorritori in Nepal i corpi di 5 alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una valanga nel novembre dello scorso anno, vicino al confine con la Cina. I corpi sono stati rinvenuti nella regione di Rowling. Lo ha riferito un funzionario del governo locale citato dalla AFP. Gli stranieri potrebbero essere l'italiano Marco Di Marcello, l'altoatesino Marcus Kirschler e il tedesco Jacob Schreiber, insieme a due guide nepalesi.
3: Maltempo con temporali e una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con un'allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali che domani riguarda settori di 4 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
4: Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
3: Lo sport: Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il leader del mondiale MotoGP partirà dalla prima casella in una prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Ayugura. Lo spagnolo allo scadere fa segnare il record della pista di 1:56.160, anticipando le due e tre caos rispettivamente di 21 e 189 millesimi. Quinto Marco Bezzecchi davanti a Marquez e dietro a Di Gian Antonio. Disastro Bagnaia. Calcio estivo: prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nell'amichevole di Giacarta contro il Chelsea. Aperti invece l'Inter vince 2-1 contro la Juventus.
4: Ed è tutta, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Sei con Radio Gold a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Radio Gold Pubblicità. Un viaggio tra design, architettura e cultura. La collezione di cucine componibili Linea 4 è un omaggio alla bellezza senza confini. Tradizione e ingegno artigianale si coniugano nella progettazione di spazi cucina che uniscono funzionalità, innovazione e design di respiro internazionale. Vi aspettiamo nel nostro showroom aziendale a Castelplanio in Via degli Artigiani 9. Il nostro staff tecnico è a disposizione per sopralluoghi e progettazione con anteprima virtuale dei vostri spazi da arredare. Infoline e appuntamenti 0731 81 36 76. www.linea4.com. Gold. Sagra della patata rossa di Colfiorito, dal 14 al 23 agosto. Tanti giorni insieme all'insegna delle tradizioni, della cultura e della buona cucina. Il 19 agosto alle ore 17 si terrà la conferenza permanente della montagna. Il 20 agosto alle ore 17, tavola rotonda sul tema Alla scoperta del territorio, viaggio nella toponomastica degli altipiani plestini e presentazione del libro I nomi della nostra terra. Il 22 agosto la grande orchestra di Anna Maria Allegretti e gran finale il 23 agosto con Official Tribute Band dei Pooh. Vi aspettiamo tutti alla Sagra della Patata Rossa di Colfiorito dal 14 al 23 agosto. Go!

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold.
2: Prende mai.

pubblicità. Ho visto lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21, intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Gold. Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene e la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: A seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, la Farnesina ha rafforzato l'assistenza degli uffici consolari ai nostri connazionali già in Spagna o in viaggio. Il Ministero degli Esteri invita i cittadini in Spagna o in partenza a consultare il sito Viaggiare Sicuri per aggiornamenti. Restano validi i requisiti d'ingresso, passaporto o carta di identità validi per l'espatrio.
3: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
4: Ora la cronaca: un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti con cui aveva appena avuto una lite, accaduto a Lanzo Torinese. 4 le persone rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita. Poco dopo, l'uomo al volante si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Verrà sottoposto ad accertamenti tossicologici.
3: Non ce l'ha fatta Alessandro Giannetti. Il carabiniere è rimasto ustionato a seguito del grave incidente sulla strada provinciale 15 della Valmalenco, che lo ha visto coinvolto. È deceduto a 42 anni durante la notte trascorsa, dopo aver lottato da giovedì scorso tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. Giannetti ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro. Poi la sua moto ha preso fuoco.
4: In Medio Oriente sale la tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave emiratina appartenente alla Abu Dhabi National Oil Company è stata colpita da un missile mentre attraversava lo stretto. A darne notizie l'agenzia di stampa statale degli Emirati Arabi Uniti UAM, citata dai media panarabi. Fanno anche sapere che l'attacco non ha causato feriti e che adesso la situazione è sotto controllo.
3: Lo sport: 2 medaglie in 2 gare per l'Italia dei tuffi delle grandi altezze agli Europei di Parigi. Dopo Elisa Cosetti, seconda nel femminile, Andrea Barnaba vince l'argento nella categoria maschile dalla piattaforma 20 metri. L'azzurro chiude a quota 386 punti, dietro solo a Romano Preda, autore di un ultimo tuffo perfetto. Chiude terzo Gary Hunt, anche lui abile a rimontare nella rotazione conclusiva.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Trovati dalla redazione sportiva. Europei di nuoto 2026 in apertura, arriva una medaglia d'argento. Elisa Cosetti conquista il secondo posto nei tuffi da grandi altezze. L'atleta azzurra chiude con il punteggio di 297.20 nella piattaforma 20 metri, sufficiente per precedere la tedesca Maike Elena Albisch, che conquista il bronzo con il punteggio di 292.15 con un tuffo record da 112.50 punti. Imprendibile l'ucraina Nelly Ciukawska, medaglia d'oro in 324.70. E dopo Elisa Cosetti, anche il compagno di nazionale e di vita Andrea Barnaba si mette al collo uno splendido argento europeo nella piattaforma 20 metri, ma al maschile. L'azzurro combina per 386 punti, chiudendo alle spalle soltanto del fenomenale romeno Catalin Preda, oro con un tuffo finale da 145.60, ma davanti alla leggenda Gary Hunt, bronzo. Nuoto in acque libere, il quartetto azzurro si prende di forza l'argento nella staffetta 4x1500 metri mista, alle spalle di una Germania a tratti davvero ingiocabile. In ordine di frazionista, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri chiudono il programma del nuoto in acque libere con un altro splendido podio. Il bronzo va invece all'Ungheria. Passiamo al calcio: il primo derby d'Italia della storia aperta lo vince l'Inter 2-1 sulla Juventus. I primi tentativi del match sono di Barella e Zegrova, al 20° la sblocca di Marco al volo. Nella ripresa entra Diouf e firma il raddoppio, poi accorcia con Cesao nel finale, ma non basta per evitare la sconfitta. Prima sconfitta estiva in precampionato per il Milan, che perde 3-0 nella amichevole di Giacarta contro il Chelsea. I Blues fanno tutto in 10 minuti, tra la fine del primo tempo, con la rete di testa di João Pedro, e l'inizio del secondo, ancora il brasiliano di testa e Caicedo dal limite dell'area. MotoGP, l'Aprilia domina nel finale delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna e ne piazza ben 4 nelle prime 5 posizioni. Jorge Martin soffia la pole alla Trackhouse di Fernandez e Ogura, migliorando il record della pista di ieri di Bezzecchi, quinto. In mezzo di Gian Antonio, sesto Marc Marquez, solo sesta fila per Bagnaia, in difficoltà in staccato bloccata nella parte centrale del tracciato. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: la graciosa, la vita è ma sabrosa.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menù alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold. Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano, Frazioni di Folk. Ore 18, workshop di danze a cura di Bal Folk Fabriano. Dalle 19 stands con cibo e bibite a cura di Kral, Domenico Bilei. Alle 21.30 balli folk sulle note del trio Molteni Gisotti Ventura. Non mancare, lunedì 10 agosto a Cancelli di Fabriano a Frazioni di Folk. Ingresso libero. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
4: Rocky va.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote. Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
3: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. E in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Da un'esperienza trentennale nel settore, Disan Service offre soluzioni professionali per l'igiene, la sanificazione ambientale, servizi di pulizia per uffici, attività ricreative, hotel, ristoranti e industrie, settore sanitario e privati. Tutto questo è Disan Service, un servizio affidabile e puntuale con l'utilizzo di prodotti ecocompatibili. Puoi trovare Disan Service a Fabriano nella nuova sede in via Bruno Buozzi 17. Telefono 0732 5996 oppure visita il nostro sito www.disanservice.it. Disan Service, naturalmente pulito al 100%. Gold. Dal 6 al 9 agosto al via la 42esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano. Musica, giochi, divertimento e tutte le sere dalle 19, stand gastronomici e inizio giochi popolari. Giovedì 6 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Una Tantum. Venerdì 7 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con l'orchestra Simona Fabrizi. Sabato 8 agosto dalle ore 21 intrattenimento musicale con la band Gianfranco Foscoli. Domenica 9 agosto, dalle ore 21 intrattenimento musicale con il duo Fabrizio e Raffaella. Sagra della Lumaca a Cancelli di Fabriano, dal 6 al 9 agosto. Non mancate, media partner Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla...

0: giornata.
1: Capisci quello che dice?
0: Roba senza senso.
1: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: e ridi.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Gold Pubblicità. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800-267-267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
0: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
6: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Radio Gold News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote. Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
3: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. E in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Gold Weekend.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: sa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Gold Weekend.
1: Rosa, damn, fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Gold.
1: Benvenuti!
0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Stiamo trasmettendo...

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
2: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: The Weeknd.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: papà.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un

Radio Go. Questa è Radio Go. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Ho fatto un giro e mi sono chiesto di cosa nutre il male del mondo. Ora che sono qua genuflesso, prego prego fino in fondo. Si muove la luna intorno, ma tu ti muovi da sola. Credo credo

www.radiogold.tv.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

dicono che ognuna ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.